0: I più toccanti della nostra missione nel cuore dell'Africa.
1: È molto commovente, Tante volte c'è diffidenza quando si fanno delle offerte, perché uno pensa sempre chissà questi soldi dove vanno a finire, poi quando riscuoti queste realtà vedi che ce ne vorrebbero chissà quanti. Bisognerebbe avere più fiducia nelle persone. Le persone che sono impegnate in queste realtà tutti i giorni, sia quelli che lavorano in Italia, sia quelli che lavorano qua sul posto. Adesso conosciamo questa realtà, la possiamo raccontare, possiamo invitare le persone a dare un aiuto, lo faremo noi stessi oggi. È importante.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.

0: Sudamericano, ore, música latina, hora, Eladio Moto for Peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Diario di bordo del 2009.
4: Quaderno de bitácora de 2009.
5: 2009 logbook.
6: Il rumore improvviso dello schianto. Un flash bianco e poi per un attimo tutto diventa nero, buio. Quando gli occhi si aprono, lo scenario è agghiacciante. La macchina è distrutta. Miracolosamente tutti i passeggeri scendono dall'auto dolorante ma illesi. Susie era alla guida, piange fuori dall'auto. Celestino sedeva al suo fianco ed è lì imbambolato dalla botta. Il nostro racconto non poteva cominciare in modo peggiore. Uno spaventoso incidente stradale sconvolge il team di Moto for Peace e mette in dubbio la spedizione. I bagagli sono sparsi ovunque, come stelle filanti al vento, quello che resta dei nostri nastri, delle nostre memorie filmate e di quei 2800 km percorsi da Douala in Camerun fino in Nigeria. Un camion che transitava a forte velocità ha colpito violentemente la nostra auto d'appoggio, scaraventandola al bordo della strada. La polizia locale ci spiega che l'assicurazione in Nigeria è un pro forma e che nessuno pagherà i danni. Lei, la nostra auto, rimarrà qui per sempre e con lei il nostro girato. Con un mezzo in meno dobbiamo rivedere l'assetto dei partecipanti alla spedizione, ma la volontà di tutti è quella di proseguire e portare a termine il viaggio.
7: Oggi penso che in assoluto è stata la giornata più brutta. Comunque qua stiamo facendo una gara delle giornate più brutte. E purtroppo eravamo quasi al confine per entrare in Niger. E c'è stato un incidente, un brutto incidente. Il morale non è altissimo, però ecco, ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo tutti voglia di finire questo viaggio. Questo viaggio che sta assumendo sempre più i connotati di una sfida contro tutto quello che può rappresentare l'Africa in questo momento per noi.
6: E allora via verso la frontiera con il Niger, mentre nella nostra testa

0: scorrono i ricordi dei 17 giorni vissuti sulle strade del Camerun e della Nigeria.
1: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. 3 golpes sin interrupción.
3: High rotation. 3 hits without interruption.

0: Dietro le storie della musica.
1: Buffalo, New York, 24 marzo 1973. Va di scena questa sera al Memorial Auditorium Lou Reed, che da qualche settimana è in vetta alle classifiche con l'album Transformer. Registrato a Londra e coprodotto da Mick Ronson e David Bowie. È il secondo lavoro solista del rocker newyorkese dopo lo scioglimento dei Velvet Underground. E stavolta Lou ha fatto centro. Il suo rock ruvido ma pieno di poesia ha lasciato filtrare un po' di glam e qualche spruzzatina di pop intelligente, come dimostra il fantastico singolo Welcome the Wild Side. Immediatamente adottato dal vecchio amico nonché ex anfitrione Andy Warhol come sigla della sua trilogia di film sperimentali sulle drag queen della Grande Mela, Lou e Andy non sono i soli a camminare, come dice il titolo della canzone, lungo il lato selvaggio della vita. A un certo punto del concerto, uno spettatore un po' troppo entusiasta, dopo avergli urlato leather, cioè pelle, si avventa sulla rockstar e gli azzanna letteralmente le chiappe. Immediatamente preso dalla security, il fan vorace si dà una calmata e torna al suo posto. Lou Reed prende la cosa con filosofia e dopo essersi fatto una risata dichiara dal palco: l'America sembra davvero brava nel far crescere animali di razza. Ho sempre difeso i diritti dei gay e dei transessuali, dice Reed dopo il concerto. L'ho fatto in modo esplicito sin dal 1966, solo che allora erano tutti molto più bacchettoni di oggi. Certo che Lou Reed, in quanto trasgressione, non è da meno dei suoi fan. Qualche settimana dopo, durante lo stesso tour di Transformer, viene arrestato a Miami perché si mette a cantare Sucking on my ding dong, succhiando il mio, vabbè, coso, mentre tamburella il microfono sul casco di un poliziotto di guardia al concerto. E quando il capo della polizia di Miami lo trascina giù dal palco urlando "Sto portando quest'uomo in prigione", Lou Reed scoppia in una risata isterica.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
7: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
8: attraverso
7: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
8: Scopo della missione:
7: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
9: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
10: Grazie a voi, dottoressa!
11: Sei pronto?
9: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
12: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
13: Enterprise, nella sua missione diretta
12: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
14: e di nuove civiltà,
15: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
7: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
16: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
17: Radio Moto for Peace. La radio sans frontières. Yeah!

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

Lui è Raf, questa è una splendida canzone, Vita, storie e pensieri di un alieno. Ma quello che andrò adesso a raccontarvi non è una cosa fantascientifica, sembrerebbe veramente realtà. Ecco perché adesso l'ho capito, perché sono così intelligente. Allora aspetta che adesso ti racconto anche questa. Vi racconto questa perché è veramente interessante. Allora, voi lo sapevate che a seconda della musica che ascoltate o la musica che suonate avete un'intelligenza in più? Oltre a parte quei famosi 300 grammi di materia grigia in più rispetto alle donne, però non lo dite a nessuno, altrimenti poi Però c'è anche chi suona e è più intelligente. Allora vi dirò: disturbi del linguaggio, patologie psichiche, malattie neurologiche potrebbero fra breve venire curate a suon di musica. Ritmo, melodie, armonie, suoni musicali, secondo una nuova serie di ricerche, influenzano più decisamente di quanto sinora ritenuta la funzionalità del cervello, al punto, in casi specifici, da avere effetti tangibili sulle dimensioni della materia grigia. La misura del cervelletto, ad esempio, secondo i risultati di uno studio condotto al Medical Center di Boston, è più grande nei musicisti. Guarda un po', nelle persone allenate sin da giovanissime alla comprensione e dallo studio della musica classica soprattutto. Confrontando le dimensioni del cervelletto di 32 musicisti con quelle di 24 uomini della stessa età e capacità neurologiche ma non allenate ad esercizi musicali, gli studiosi hanno scoperto un 5% di volume in più nel cervelletto degli artisti. Questa è la cosa strana. È un dato sorprendente, ha osservato l'autore dell'indagine, che dimostra come la struttura si adatta e forma intorno ad una pratica musicale iniziata precedentemente. I musicisti non sono nati con queste differenze nelle dimensioni. Secondo Mark Jude Trump, neurobiologico di Harvard, la musica è biologicamente parte della vita umana, così come lo è da un punto di vista artistico.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Trail Magazine si parla di gatti. Sì, c'è un'isola nel Mediterraneo e lì i gatti sono praticamente più degli umani. Probabilmente conoscete le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, ma pochi sanno che poco più a sud esiste un'altra isola spagnola piccola e incantevole che sembra sospesa nel tempo, Nueva Tabarca. Un fazzoletto di terra lungo appena 1800 metri e largo 400, abitato stabilmente da una cinquantina di persone, è la più piccola isola spagnola abitata. Eppure non è affatto isolata, fa parte del comune di Alicante e dista solo pochi chilometri dalla costa. Ogni giorno piccoli traghetti partono dal porto di Santa Pola e portano sull'isola centinaia di visitatori in cerca di mare cristallino, pace e autenticità. Le attività commerciali, ristorantini, bar, negozi sono pochi, una ventina in tutto, e lavorano solo d'estate. Quando arriva l'inverno, Tabarca si svuota. Restano gli abitanti, il mare e i gatti. Sì, perché qui ci sono più gatti che persone. Uno studio del 2023 ha stimato che sull'isola vivono circa il doppio dei felini rispetto agli esseri umani, con una densità tra le più alte al mondo, oltre 300 gatti per chilometro quadrato. La maggior parte è stata sterilizzata, ma la popolazione cala lentamente e gli scienziati temono che l'impatto di tanti predatori possa danneggiare la fauna locale, soprattutto gli uccelli marini. Così anche in un paradiso come Nueva Tabarca si pone una sfida moderna: trovare un equilibrio tra la vita umana, quella animale e la fragile natura mediterranea. Un piccolo mondo che racconta in scala ridotta i grandi problemi del nostro pianeta: il turismo, la sostenibilità e la convivenza con l'ambiente. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Cosa portare? Se il ride, tour o viaggio che sia prevede il mezzo d'appoggio, si dovranno stipare su questo mezzo i ricambi necessari per una corretta manutenzione ed interventi di sorta. Pneumatici, olio motore, olio freni, olio cambio e lubrificanti vari per le parti soggette ad usura. Inoltre, se il chilometraggio dei viaggi è elevato, si dovranno inserire anche pastiglie freni, candele e quelle parti che più sono soggette ad inconvenienti. Per questo motivo sarà molto utile informarsi presso la concessionaria di riferimento della marca del veicolo, con la preziosa collaborazione dei capi officina, di quelle parti che sono più soggette a rottura o a creare inconvenienti, pescando queste informazioni dagli interventi anche in garanzia eseguiti sullo stesso modello moto. Se invece si viaggia in solitaria o in compagnia ma senza veicolo d'appoggio, tutto quello detto prima dovrà essere ridimensionato allo spazio libero dei contenitori disponibili. Il rischio è sempre il solito enigma, in quanto se porti 10 pezzi se ne rompe un altro e quindi ognuno prende in considerazione la conoscenza del proprio mezzo, scegliendo l'indispensabile. Certamente non deve mai mancare la classica matassa di filo di ferro, che assieme al noto nastro americano e alle fascette di Teflon possono risolvere vari problemi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Non ci potevo credere. A mia insaputa, io e la mia musica eravamo state messe al bando dal governo americano. E io l'ho scoperto per caso, pensa, 10 anni dopo. Aveva avuto quell'informazione dal conduttore di un programma radiofonico in cui era stata invitata per parlare di Up Where We Belong, il brano vincitore dell'Oscar 1983 come miglior canzone originale cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo. Il pezzo era stato composto da lei con l'allora marito Jack Nitzsch e Will Jennings. Grazie a quella canzone, Buffy St. Mary, della nazione indiana Piapot, nella provincia canadese del Saskatchewan, sarebbe stata la prima nativa americana a ricevere un premio dall'Academy Hollywoodiana. Eppure, come le aveva rivelato quel DJ, una decina di anni prima, l'allora presidente degli Stati Uniti, Lyndon B. Johnson, aveva inviato su carta intestata dalla Casa Bianca alcune lettere in cui chiedeva ai responsabili delle principali stazioni radiotelevisive americane di non trasmettere la sua musica. Una presa di posizione proseguita anche dal suo successore, il repubblicano Richard Nixon, estesa al direttore dell'FBI, il famigerato John Edgar Hoover, e al più potente producer di Nashville, Ralph Emery. Non solo l'amministrazione americana la spiava quotidianamente, l'FBI aveva messo insieme ben 31 fascicoli investigativi su di lei. Per 10 anni ero stata cancellata dal mercato musicale, avrebbe commentato con amarezza tempo dopo. Fui costretta ad andare fuori dagli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in America Latina, e allora non capivo il perché. Ma chi era e cosa aveva fatto di male questa ragazzina indiana adottata da una famiglia italo-americana del Massachusetts, che nei primi anni 60, con in tasca una laurea in filosofia orientale, si era recata a Manhattan per annusare l'aria bohemienne del Green Village. Ero diversa dagli artisti che popolavano New York in quei giorni, ricorda Buffy. Le ragazze indossavano gonnelloni, sandali, io invece tacchi alti e l'elegante lingerie di Fredericks, ma cantavo canzoni di denuncia mentre loro intonavano Dizzy This land is your land, this is land is my land, il brano di Woody Guthrie, che era un vero e proprio insulto alla storia dei nativi americani e alla loro terra. Un giorno, mentre frequentavo uno dei locali del village, il Gardens Folk City, Buffy aveva conosciuto Bob Dylan, che non era ancora ai vertici della popolarità. Le aveva consigliato di andare al Gaslight Café, perché sul minuscolo palco di quel pub ci potevano salire anche folk singer emergenti. E proprio al Gaslight, alla fine del 63, lei aveva esordito, stupendo pubblico e critica. In quei giorni, sulle pagine di cultura e spettacolo del New York Times, qualcuno l'aveva definita uno dei più promettenti nuovi talenti della scena folk. Qualche mese prima, mentre si trovava al Purple Onion Coffee House di Toronto, era rimasta impressionata da un gruppo di soldati americani reduci dal Vietnam, che non riuscivano a nascondere le loro ferite fisiche e psicologiche. Colpita, ma al tempo stesso ispirata da quella versione, aveva scritto di getto un brano, Universal Soldiers, in cui voleva dimostrare la responsabilità di ciascuno di noi negli conflitti bellici. Perché dare la colpa ai militari? Loro eseguono gli ordini di chi li comanda. Allora la responsabilità è dei generali? No, perché anch'essi dipendono da qualcuno sopra di loro, e cioè dai politici. Ma quindi a chi dobbiamo rispondere? Ai politici? A chi li vota? E quindi a tutti noi, ribatteva Buffy in modo nemmeno troppo sibillino, a chi gli chiedeva il senso di quella canzone che spiazzava sempre il pubblico, ma che aveva anche incuriosito uno spettatore del Gaslight Café, che le aveva offerto $1 per acquisire i diritti del pezzo, convincendolo a firmare il contratto su un tovagliolino di carta. Ancor più scompiglio le creava un altro suo brano, Now That The Buffalo's Gone, un canto di protesta contro i soprusi subiti dagli indiani d'America, sfrattati dalle loro terre, vessati e umiliati dal governo e dall'opinione pubblica, che suonava attualissimo nel 64, quando, contravvenendo al contratto di Candaguia firmato addirittura dal presidente George Washington, venne respinto l'ultimo appello contro la costruzione della diga Kinsua sul fiume Allen Hay. Quell'operazione aveva costretto l'intera tribù della nazione Seneca a lasciare diverse terre fertili per trasferirsi forzatamente altrove. L'ennesima vigliaccata del popolo americano nei confronti dei nativi. Questo fu il suo crimine, cantare gli ultimi e subire la discriminazione artistica dalla più grande, si fa per dire, democrazia al mondo.

0: Moto for Peace è l'iniziativa di un gruppo di agenti di polizia che girano il mondo a bordo delle loro motociclette per portare aiuti umanitari. La prossima tappa del viaggio sarà in Africa, vediamo.
1: Spirito d'avventura, libertà di movimento, voglia di pace e di armonia. Tutto questo è Moto for Peace, l'associazione benefica costituita da appartenenti al corpo di polizia per perseguire finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche.
2: Abbiamo iniziato nel 2000 con la Roma Caponord Roma. Poi nella Pasqua del 2001 siamo andati in Kosovo accompagnati da due furgoni dove abbiamo portato degli aiuti alimentari, materiale didattico e anche aiuti a livello di medicinali. Poi nel 2002 la Roma-Pechino.
3: Prossimo obiettivo quindi per il 2004 è appunto il raid in Africa, dall'Egitto al Marocco. Anche qui abbiamo curato l'aspetto umanitario, che è rivolto all'istruzione delle bambine di una regione del Marocco, Kenifra, e cercheremo con l'aiuto dei nostri colleghi e delle aziende, degli sponsor che ci sostengono, di riuscire a portare avanti anche questo impegno con successo.
1: Come si fa poi a ottenere un fondo? Cioè chi è che effettivamente vi sta dando una mano?
3: Allora, noi abbiamo proposto, per quanto ci riguarda, una raccolta simbolica di tutti i poliziotti d'Europa. Parlo di un euro per poliziotto, per persona, ma poi abbiamo delle persone sensibili a questo tipo di iniziativa che ci danno le loro offerte.
4: Il nostro è un'attività sul sociale, però sentiamo poliziotti come prima cosa, per cui volevamo coinvolgere anche gli altri poliziotti e abbiamo avuto apprezzamenti e adesioni soddisfacenti.
1: Cosa vuol dire essere presidente di un'associazione che ha un fine benefico?
4: È un grosso orgoglio, una grossa soddisfazione e a volte ci si commuove pure.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: 就好 The real things。
1: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Motofortis, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen, Le

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
4: Here's the math. Thrive Market members save an average of $32 a month on groceries they were already buying. Just healthier versions, screened against over 1,000 harmful ingredients. This week, their biggest sale of the summer stacks on top of that, with up to 25% off thousands of member favorites, from Siete chips to Graza olive oil. And new members get an extra $30 off their first two orders. This sale ends July 19th, so if you've been on the fence, join today at thrivemarket.com/get started.
5: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo

0: Andiamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
1: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Ciao, sono Nicolina e chiamo dalla capitale. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Il 23 maggio del 1979 il mondo dei Kiss cambiò colore. Non fu soltanto l'uscita di Dynasty, ma il momento esatto in cui una delle band più rumorose, teatrali e selvagge del rock americano decise di guardare le classifiche invece degli amplificatori. Alla fine degli anni 70 la disco music dominava ovunque ormai, le piste da ballo sembravano avere divorato le chitarre elettriche e persino chi aveva costruito la propria carriera tra fuoco, sangue finto e riff pesanti iniziò a chiedersi se fosse possibile sopravvivere senza cambiare pelle. Fu allora che Paul Stanley volle fare una specie di esperimento personale, dimostrare che scrivere una hit disco fosse la cosa più semplice del mondo. E nacque così I Was Made for Loving You, costruita quasi per provocazione, con un groove pensato per le radio, i club e le luci delle discoteche. Eppure quella provocazione si trasformò in un terremoto. Il brano diventò il più grande successo internazionale della band. Ovunque si sentiva quel ritornello, ovunque comparivano i Kiss, ma non più soltanto come simboli dell'hard rock spettacolare degli anni 70. Adesso erano entrati nel mondo del pop globale. Per alcuni fu un trionfo, per altri fu un tradimento. Dietro quel cambiamento c'era anche Vinnie Poncia, produttore con una sensibilità molto distante dalla ferocia delle origini. Il suo lavoro rese il suono della band più morbido, più elegante, più radiofonico. Le chitarre persero aggressività, le melodie diventarono più leggere e tutto sembrò improvvisamente pensato per conquistare il grande pubblico.

Paul Stanley viveva quella trasformazione con entusiasmo. Vedeva davanti ai Kiss un nuovo impero, più grande di quello costruito con il trucco e le esplosioni. Ma dall'altra parte c'era Gene Simmons, che quel cambiamento lo sentiva quasi come una lenta perdita di identità. All'inizio odiava proprio I Was Made for Loving You. Persino la sua linea di basso gli sembrava qualcosa di troppo morbido, troppo distante dall'idea di rock che aveva sempre difeso. Eppure i numeri gli diedero torto. Il pubblico la trasformò in un inno generazionale. Poi arrivò il tour ed è lì che la metamorfosi diventò completa. I Kiss abbandonarono lo storico look argento e nero che li aveva resi immortali e comparvero sul palco con costumi sgargianti: viola per Paul Stanley, rosso per Gene Simmons, blu per Ace Frehley e verde per Peter Criss. Sembravano i personaggi usciti da un fumetto psichedelico, quasi una versione rock dei Power Rangers, una specie di squadra di supereroi decadenti e immersi nelle luci delle discoteche americane. Ed accadde qualcosa di incredibile. Quella scelta, criticata dai fan storici, attirò però milioni di bambini. I Kiss smisero di essere soltanto una rock band, diventarono un marchio gigantesco, quasi un universo parallelo fatto di giocattoli, poster, merchandising e fantasia. Mentre una parte del vecchio pubblico li accusava di essersi venduti al pop, una nuova generazione li guardava invece come creature leggendarie. Ebbene, l'album Dynasty fu questo, un disco sospeso tra successo e crisi di identità. Un album che trasformò i Kiss nella band più famosa del pianeta, ma allo stesso tempo iniziò lentamente a dividerli all'interno. Perché, vedete, a volte il successo più grande coincide anche con il momento in cui si smette di riconoscersi allo specchio.

0: contenta e ti vuole aiutare.
1: Di dove sei?
0: Italia. Però ci sono altri compañeros che vengono dalla Germania, Alemanda, Belgio, Norvegia, Spagna. Sono tutti pronti a aiutarvi, però noi vogliamo che voi siate bravi, voi studiate, e lasciate stare tutte le cose che vi fanno male.
2: La giornata è stata piena di emozioni, di momenti irripetibili che lasceranno un segno profondo nella nostra vita. Un ultimo saluto, il ringraziamento dei ragazzi e la foto di gruppo.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Salut, c'est Max et vous écoutez mon tout dernier single sur Moto for Peace Radio.

0: A Cocktail Magazine cercheremo di fornire informazioni sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno: chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft, quindi mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Parliamo oggi di un disco uscito il 26 settembre 2025 e su una collaborazione, quasi un incontro generazionale. Stiamo parlando del nuovo album di Mariah Carey, Here for It All, e con la collaborazione di Anderson .Paak. Si tratta del 16° album in studio di Mariah Carey e del suo primo album di inediti in 7 anni dopo Cayucian del 2018. Il progetto è stato pubblicato tramite la sua etichetta personale Mariah, in collaborazione con la media company Gamma, segno di un maggior controllo artistico. Il titolo Here for It All è stato scelto come traccia finale del disco, con l'intento di servire da chiusura simbolica e riflessione sul suo percorso artistico. Il disco riflette la sua vita negli ultimi 10-14 anni, inclusa l'esperienza di essere madre dei gemelli Moreau e Morocan. Anderson .Paak invece appare nella traccia Play This Song, presente nella tracklist del disco. Non solo Mariah ha co-scritto e co-prodotto il primo singolo Type Dangerous, che stiamo ascoltando in sottofondo insieme ad Anderson .Paak e ad altri autori. In una intervista, Anderson .Paak ha dichiarato che è stato molto divertente lavorare con Mariah, definendola addirittura una grande scrittrice e una grande produttrice. C'è un ulteriore livello di interesse nei mesi precedenti la collaborazione. Sono emersi dei rumors di rapporti sentimentali proprio tra Mariah Carey e Anderson .Paak, anche se ovviamente non sono mai stati

0: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Rallentare il nostro viaggio.
3: Noi siamo entrati come turisti. Questa è una città militarizzata. Fate attenzione, non uscite possibilmente, è molto pericolosa. Quindi quello che vi ho detto quando siamo partiti, lo Xinjiang è un posto pericoloso.
2: L'immenso deserto cinese sembra non finire mai. Ormai è consuetudine partire di notte e godere delle prime luci dell'alba in mezzo alle dune e alla sabbia. Il furgone bianco precede il gruppo e lo segue Andrea con il nostro operatore Daniele. Noi proseguiamo nel deserto fino a quando una segnalazione di Santina via radio ci avverte di un problema con il furgone.
4: Ok, passate e dopo vi fermate perché abbiamo...
2: Poco più avanti lo scorgiamo al fianco della strada in una cunetta, inclinato sulla destra con due ruote insabbiate. Una svista nell'accostare lungo la banchina. Ora bisogna intervenire rapidamente. Vittorio provvede immediatamente a legare il furgone bianco a quello blu con un cavo di traino, mentre il resto del gruppo si divide in due. I primi sostengono il furgone dalla parte inclinata, mentre i secondi lo spingono fuori dalla sabbia. Marco, al volante, alza una nuvola di polvere e dopo un interminabile minuto il furgone è nuovamente in strada.
5: Bravi!

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
5: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.

0: 你好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan. COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
5: È in arrivo il nuovo album degli U2 ed è quasi terminato, ma per ascoltarlo bisognerà avere ancora pazienza. L'indiscrezione arriva da U2songs.com, fonte sempre molto attendibile per tutto ciò che riguarda la band. L'album sarà il primo progetto di inediti dal 2017 ad oggi, anno di pubblicazione di Songs of Experience, e segnerà quindi un ritorno alla musica nuova dopo un lungo periodo segnato soprattutto da tour celebrativi, progetti paralleli e pubblicazioni retro. Secondo quanto riferisce il sito, gli U2 torneranno in studio entro la fine di settembre 2025 per continuare a lavorare sul disco, con l'obiettivo di terminarlo a breve, chiudendo le registrazioni entro, si parla almeno, della fine del 2025. Al momento quindi l'album non ha ancora un titolo definitivo, né è iniziato il lavoro di progettazione grafica, anche se sembra che alcuni servizi fotografici per la copertina siano già stati realizzati. La band quindi non intenderebbe pianificare l'uscita finché l'album non sarà completamente finito, considerando poi anche i tempi tecnici necessari per la produzione fisica di un disco. Soprattutto ci vorranno almeno altri 6 mesi per il vinile, tra quindi la chiusura del master e la distribuzione nei negozi, quella è la data più o meno di scadenza. L'uscita quindi è ipotizzabile almeno per la seconda metà del 2026, ma visto che il lavoro, come dicevamo, è ancora in corso, non si esclude che i tempi possano slittare ulteriormente, spostando la pubblicazione e l'attesa dei fan almeno al 2027.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio a Cipro è completamente vietato bere al volante, ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, al gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.

0: il 2009, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Lasciamo Minsk. La strada lentamente si sta asciugando. Un timido sole si affaccia tra le nubi. La temperatura non è né alta né bassa e non c'è vento. La condizione perfetta per viaggiare. Attraversiamo la città senza incontrare traffico. Scortati dai colleghi bielorussi, ci dirigiamo verso il confine con la Russia, percorrendo agevoli strade che tagliano la campagna. Malgrado le grandi distese verdi, il terreno di questo paese però non è così fertile come sembra. E la Bielorussia mantiene alta la sua economia grazie alle risorse del sottosuolo, oltre a uno sviluppo industriale della metalmeccanica, dell'informatica e della microelettronica. Alla fine degli anni Ottanta, con il disastro ecologico causato dall'incidente al reattore nucleare di Chernobyl, l'economia della Bielorussia fu gravemente danneggiata dalla contaminazione delle regioni meridionali del paese. Furono persi interi allevamenti e intere coltivazioni, causando il blocco delle già esigue esportazioni di cereali e carne bovina. Proseguiamo spediti verso il confine, ma prima di raggiungerlo ci fermiamo per una sosta. È il momento di salutare i colleghi che ci hanno scortato durante il nostro passaggio in questo paese. Si scherza, ci si scambia indirizzi e abbracci. Ma il tempo è tiranno e forse a volte è meglio così. Non hai il tempo per capire, saluti tutti e via, sei di nuovo in sella verso una nuova meta. Sei tu, il sound del motore, il rumore del vento e i tuoi pensieri. Il viaggio prosegue verso Mosca e finalmente raggiungiamo il confine dove, con grande sorpresa, non incontriamo né dogane né controlli passaporto. E questo grazie all'Unione Doganale Eurasiatica, istituita nel 2010, che comprende Bielorussia, Russia e Kazakistan. Il viaggio prosegue su un'agevole strada a quattro corsie. Il panorama non cambia molto rispetto alla Bielorussia. Distese verdeggianti e boschi.
0: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.
3: I'm Jim Lovell, and we're broadcasting to you tonight from an altitude of almost 200,000 miles away from the face of the Earth. And we have a pretty good show in store for you tonight. Okay, one of the first things we'd like to do is to provide you with the appropriate background music. So, hit it there, Anthony.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Su Radio Moto for Peace. El momento delle news. Quelle di Cocktail Magazine.
3: Nessuna traccia di tecnologia aliena tra gli oltre 10 milioni di stelle che popolano la regione del cielo meridionale occupata dalla costellazione della Vela. Lo si evince dalle rivelazioni di segnali radio a bassa frequenza fatte con telescopio dagli astronomi dell'Università di Perth in Australia. I risultati, che sono stati descritti su una pubblicazione scientifica, in uno studio che è il più grande e approfondito condotto finora sulla ricerca di intelligenza aliena e che, a dispetto delle apparenze, non scoraggia affatto gli appassionati di ET. Anzi, sebbene lo studio sia molto ampio, spiega uno degli astronomi, la porzione di spazio che è stato esaminato equivale a cercare qualcosa negli oceani terrestri guardando solo un volume d'acqua pari a quello di una piscina da giardino. 10 milioni di stelle sono infatti un piccolo assaggio se si considera che nella Via Lattea potrebbero essercene dai 100 ai 400 miliardi.
4: Cocktail Magazine con Richard Shu.
5: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore, emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flashdance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. 3 Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
0: Plus, GEICO can help boat you cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be boat you. It feels good to GEICO.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Behind, dietro le storie della musica.
14: This is a story about control. My control.
15: C'è una nuova anima nera. Il rhythm and blues si trasforma in R&B e diventa la colonna sonora della middle class nera. L'afroamericano di fine millennio cerca infatti il successo e una musica nella quale identificarsi. È l'ora delle vergini d'ebano come Alicia Keys, Erykah Badu, Mary J. Blige o Beyoncé. Negli anni 90, quando funk e disco music sono solo un lontano ricordo, si assiste al trionfo di una nuova alchimia che trasformerà il rhythm and blues in R&B, sigla che apparentemente sembra richiamare gli stessi ritmi, ma che in realtà cela la fusione del genere originale con il soul, funky, hip-hop, dance e soprattutto pop. Una sorta di mix che raccoglie in sé tutto ciò che la cultura afroamericana ha fin lì prodotto e che viene anche propagandato come rhythm and blues contemporaneo. Per la verità, già alla fine degli anni Ottanta, una nuova generazione di produttori, ormai i veri deus ex machina di ogni evoluzione discografica, inizia a introdurre sintetizzatori e drum machine nella musica nera e ne trasforma il suono. I primi lavori sembrano orientati in modo deciso al rhythm and blues, verso sonorità pop ammiccanti e libere. I testi di qualsiasi velleità sociopolitica, i personaggi che cavalcano questa nuova onda sono tra i tanti Michael Jackson, sua sorella Janet, Luther Vandross, The Varg, SOS Band e Marvin Gaye, che cominciano a scalare le classifiche e a imporre un nuovo mainstream. Secondo certa critica, però, è proprio l'album Control di Janet Jackson, uscito nel 1986, ad avventurarsi per primo nell'universo R&B. I suoi produttori Jimmy James e Terry Lewis azzeccano la giusta misura con l'introduzione di massicce dosi di suono sintetizzato, percussioni ed effetti sonori su una base ritmica che si muove ancora ai tempi del funk e della disco.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitácora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Intanto il viaggio prosegue nel migliore dei modi e senza troppi colpi di scena. Il Marocco ci mostra tutti i suoi volti e noi ci avventuriamo lungo le strade che risalgono l'Atlante fino ad arrivare in vetta. Qui tutto cambia di nuovo. Questa catena montuosa comprende cime che raggiungono i 4.000 metri. Il freddo si fa sentire e facciamo una sosta prima di ridiscendere verso Penitra.
4: Freddo, eh? Comunque sembra veramente stai in tiro, pure le case a punta ci stanno. Un freddo poi.
5: È proprio una montagna, perché visto siamo saliti e poi abbiamo camminato proprio sulla cima.
4: Siamo in Marocco pieno, stiamo in Val d'Aosta.
5: Sì, ma siamo dall'Atlante.
4: Cioè ci stanno le mucche, ci stanno.
5: Sì,
4: le baite vendono i gocci.
5: È bello per questo,
6: perché da una scenario che diventa l'altro. Tu te ne vai cemmo che scenderai sotto, cominci a dire l'asse e ti diventerà tipo deserto, capito? E passa da una scenario a un altro.
7: A quanti metri stiamo?
8: A 2000.
7: 2000 metri?
3: Ormai non manca molto alla conclusione della nostra missione. Ma in che modo l'associazione Moto for Peace porta il suo messaggio di solidarietà sul territorio? Moto for Peace interagisce con progetti di sviluppo nei paesi emergenti. Ha scelto di compiere questo viaggio nel Nord Africa per toccare con mano le condizioni sociali di questi popoli e portare una nuova testimonianza al mondo occidentale. Siamo in città. Il primo incontro è con i colleghi della polizia marocchina. Non dobbiamo dimenticare che proprio la collaborazione con i corpi di polizia locale ha permesso la nostra integrazione in una realtà complessa sia dal punto di vista politico che culturale, in paesi spesso falcidiati da guerre civili e regimi dittatoriali. Il nostro compito è sì quello di portare speranza e finanziamenti per la realizzazione di progetti a scopo umanitario, ma soprattutto quello di mantenere accesi i riflettori su territori e popoli che facilmente i grandi del pianeta dimenticano.

per me è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

spiaggia ai fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Ogni giorno, in modalità random, su Radio Moto for Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine, con Richard Chu.

0: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
1: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
0: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
2: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nano elettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.

0: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: Teddy Osei, flauto, sax, percussioni. Saul Amalfio alla batteria. Mark Thornton, tromba, filicorno e xilofono. E Del Richardson, chitarra solista. Questi sono gli Osibiza, che sono stati formati da Osei, che suonava prima in un gruppo chiamato Comets nel suo paese nativo, il Ghana. Questo prima di andare a Londra con una borsa di studio governativa per studiare al London College of Music. Lì Osei rinsaldò i legami di una vecchia amicizia con Amalfio, con cui aveva suonato in diversi gruppi in Ghana, e insieme al fratello, a Thornton e a Richardson, si formarono gli Osibiza. Con un tappeto percussivo eccitante, nuovo, derivato direttamente dall'Africa, combinato con rock e diverse altre influenze, il gruppo ha immediatamente avuto un impatto positivo con il suo album di debutto, Osibiza, pubblicato nel 1971, album che entrò in classifica in Inghilterra ed ebbe vendite incoraggianti negli Stati Uniti. Negli anni successivi comunque, nonostante la regolare pubblicazione degli album, gli Osibiza non riuscirono più a mantenere completamente le promesse iniziali, si pensa anche forse in particolare per i frequenti cambiamenti di formazione.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitácora 2010. 2010 logbook.
2: Donc, on vient d'arriver en Tunisie, on va faire Tunisie, Libye.
3: Prova la maglietta.
4: Abbiamo dormito solo 3 ore e mezzo. Alle 8:30 del mattino ci prepariamo per il nostro primo impegno istituzionale. La giornata di oggi prevede un incontro con le autorità locali e una breve escursione nel centro storico di Tunisi. Indossiamo le uniformi e veniamo ricevuti dal direttore generale della sicurezza del paese e dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno. Illustriamo le parti salienti della nostra missione e del nostro viaggio e ci congediamo con il consueto scambio di doni. Giusto il tempo di indossare i panni del turista e veniamo accompagnati in città per una breve visita. Torniamo a Tunisi dopo 6 anni. La città conta circa 2 milioni e 300 mila abitanti, considerando tutta l'area metropolitana. È il più importante centro economico e politico del paese e da sempre, per via della fitta rete stradale che converge in questa città, è il maggior crocevia per il commercio e il trasporto. La storia di Tunisi arriva da lontano. Fu costruita vicino alle rovine dell'antica Cartagine. La sua esistenza si attesta intorno al IV secolo a.C. Fu rasa al suolo insieme a Cartagine nel 148 a.C. e ricostruita da Augusto sotto il dominio romano e resa una città fiorente e strategica per il settore agricolo. Ci infiliamo nei vicoli della Tunisi Alta, quella residenziale sulle colline che dolcemente degradano verso il mare. Da qui si gode di un panorama particolarmente piacevole. Il silenzio e il leggero vento proveniente dal mare lasciano nel visitatore un senso di pace e di fresco, mentre lo sguardo si perde all'orizzonte. Ne approfittiamo per una breve sosta in un locale tradizionale tunisino e ci abbandoniamo alle tradizioni del posto.

Domani comincerà il vero viaggio verso l'estremo sud dell'Africa. E da domani dovremo cominciare a rispettare i tempi della nostra roadmap. Ci attendono circa 16.000 chilometri prima di raggiungere Città del Capo. Tornati nei nostri alloggi nel tardo pomeriggio, dopo un ultimo check ai mezzi e un breve briefing sul da farsi, ci prendiamo qualche ora di riposo. L'eccitazione aumenta. Domani si parte davvero.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Motofortis, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto4Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a moto4peace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
4: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want.

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericano, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
4: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: de tuo tien.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschklick Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Behind! Dietro le storie della musica.
15: L'incontro tra Paul McCartney e Michael Jackson fu uno di quei momenti in cui due mondi musicali enormi si incrociarono.

tutto ebbe inizio verso la fine degli anni 70. Michael Jackson era già una star mondiale grazie ai Jackson 5 e alla sua carriera solista emergente, mentre Paul McCartney era reduce dal successo con i Beatles e continuava a dominare le classifiche anche da solista. I due si incontrarono all'inizio degli anni 80 durante alcune sessioni e ambienti dell'industria musicale. Fu però il produttore Quincy Jones che stava lavorando con Michael Jackson a fare da ponte più concreto tra i due. McCartney, sempre aperto a collaborazioni, rimase colpito dall'energia e dal talento di Michael, mentre quest'ultimo ammirava profondamente McCartney sin da giovane. Il loro rapporto artistico prese forma con due brani diventati iconici. The Girl Is Mine, inclusa nell'album Thriller, fu il primo vero duetto tra i due. Il pezzo mostrava un lato leggero e quasi teatrale della loro collaborazione. E poi 666.

del 1983, contenuta nell'album Pips of Peace, ebbe un enorme successo commerciale e mostrò una chimica artistica ancora più forte. Ebbene, durante questo periodo i due sembravano amici oltre che collaboratori, passavano molto tempo insieme, registravano in studio e condividevano idee musicali. Però ci fu un punto di rottura. La loro relazione si incrinò per una questione molto meno artistica e molto più finanziaria. McCartney, che aveva imparato a sue spese quanto fosse importante possedere i diritti delle canzoni, soprattutto dopo le vicende legate al catalogo dei Beatles, parlò spesso a Michael Jackson dell'importanza di investire nell'editoria musicale. Jackson prese il consiglio molto sul serio e nel 1985 acquistò il catalogo ATV Music Publishing, che includeva i diritti di molte canzoni dei Beatles. Questo colpì profondamente McCartney, che sperava un giorno di riottenerne i diritti. Da quel momento però il rapporto tra i due si raffreddò molto drasticamente. Quella che tra Paul McCartney e Michael Jackson rimase è una storia affascinante, iniziata con una stima reciproca e collaborazione artistica, ma segnata poi da una delle decisioni di business più discusse della storia della musica. E poi dicono che gli affari non guastano l'amicizia. È un esempio perfetto di come nel mondo della musica però genialità e creatività e interessi economici possono intrecciarsi a volte in modi imprevedibili.

0: più.
1: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Martedì 3 maggio 2016, ben ritrovati, questa è una nuova edizione di America Live che giornalmente vi racconta le avventure del team di Moto for Peace che si appresta a terminare questa lunga missione umanitaria iniziata praticamente il 13 marzo scorso, ma vi posso assicurare che l'abbiamo preparata almeno un anno prima, se non di più. Tra due giorni il team raggiungerà New York, ma ci sarà ancora da fare con gli incontri istituzionali e non, ma anche con la preparazione ed il carico dei mezzi sui container. Insomma, ancora una settimana e tutto il team si ritroverà a casa tra le braccia dei propri cari. C'è però chi è stato costretto a lasciare il team con qualche settimana di anticipo, così come ha fatto Deborah. Ciao Debbie, allora cosa ci dici di questa esperienza Moto for Peace?
2: Ciao Richard, questa esperienza con Moto for Peace sarà certamente un'esperienza unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
1: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
2: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte e con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra. E anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.
1: Bene, e dopo le belle parole di Deborah sentiamo anche quelle di Veronica Marcos, la collega spagnola che ha lasciato il team proprio ieri. Ciao Veronica.
3: Ciao Richard.
1: Ma è davvero trascorso un intero mese da quando hai raggiunto il team?
3: Veramente è stato un mese troppo troppo veloce. Eravamo al caldo e di repente siamo al freddo, già siamo a Canada. Io finisco qua a Toronto il mio viaggio, il gruppo ha partito ieri verso Ottawa, sto all'aeroporto già ho fatto la fatturazione, prendo l'aereo in 3 ore e così è finito, però pensando sempre già al prossimo progetto, per il prossimo anno e come no, sempre con tutto il pensiero per tutti i miei amici che ho lasciato in questi posti che abbiamo trovato. Sì.
1: Senti, scommetto che è stata anche questa una bella

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Cocktail Magazine.
3: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: Sembra fantascienza, ma potrebbe essere il nuovo gioco del futuro. Stiamo parlando di Project Anywhere, la nuova realtà virtuale ideata da Konstantinos Mitiadis, uno studente del Politecnico di Zurigo. Si tratta di un prodotto rivoluzionario grazie al quale il corpo entra in un ambiente digitale per poter controllare il proprio avatar in tempo reale. Punto forza di questa nuovissima tecnologia sono dei guanti leggerissimi, fatti di un materiale elastico che è possibile ottenere da una comune stampante 3D.
5: This is an elastic PLA material.
4: Il materiale dei guanti è elastico e si può ottenere da una semplice stampante di casa. Ci sono poi dei sensori flessibili dotati di wireless, un accelerometro, un giroscopio e una bussola digitale. Ma entriamo meglio nel dettaglio. Basta avere un iPhone da inserire in una mascherina da $5, anche questa stampabile in 3D, e il gioco è pronto. Se Project Anywhere venisse messo in commercio, giocatori da ogni angolo del pianeta potrebbero occupare lo stesso spazio virtuale. Per il progetto sarebbe un successo mondiale. Non conosco nessun altro dispositivo che può permettere al corpo di stare in un ambiente digitale in modo da poter controllare un avatar. Con questo videogame puoi interagire in tempo reale, controllare il tuo avatar con tutto il corpo. Penso che sia una vera e propria rivoluzione, un'innovazione vincente. Per Konstantinos Mitiadis, i videogiochi dove si spara sono quelli più adatti ad applicare la sua nuova tecnologia, anche se non sono proprio i suoi preferiti. Il giovane punta ad altro, ha presentato una proposta al Museo della Fantascienza che dovrebbe aprire i battenti quest'anno a Washington, e il suo sogno potrebbe trasformarsi presto in realtà.

Calvin Bradus nasce a Long Beach. Da piccolo i genitori lo chiamano Snoopy perché rassomiglia proprio al brachetto dei Peanuts. Suona il piano, si appassiona al rap, fa parte della famigerata gang dei Rolling 20 Crips, entra ed esce di prigione. Nel 1992 lo nota Dr. Dre e lo coinvolge nel suo album solista The Chronic, prima di farlo debuttare con Doggy Style per la Death Row Records. Il crescente interesse verso il G-Funk, il rap della West Coast, l'approccio vocale soft e soprattutto singoli come Who I Am, What Is My Name e Gin and Juice lo mandano in vetta alle classifiche. Ma Snoop non smette di combinare guai, come mostra nel documentario Murder Was the Case. Assolto dall'accusa di omicidio, non nasconde il côté gangster. The Dogfather è il suo secondo album, che però non replica il successo del primo. Tra alti e bassi, cambi di nome, conversioni rasta e brusche retromarce, Snoop Dogg è sempre però sulla cresta dell'onda. In carriera, pensate, ha venduto oltre 30 milioni di copie e non ultimo al fianco di Anderson .Paak nel progetto NX Worries.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Il mattino seguente, dopo un breve briefing, saliamo in sella e ci dirigiamo verso Almaty, decisi a rispettare la nostra roadmap. Il fondo stradale non è male, se non per 200 km di sconnesso, che però consentono di mantenere una velocità media di 100 km orari. Lasciando da parte il problema del rifornimento di gasolio per i furgoni, il viaggio fila via liscio senza preoccupazioni. Qualche sosta per sgranchirsi le gambe, idratarsi e mettere qualcosa nello stomaco. I chilometri da percorrere sono tanti e il tempo scorre inesorabile fino al sopraggiungere delle prime ombre della sera, che presto diventano il buio della notte. Una leggera pioggia ci sorprende e ci accompagna fino in città. Ci siamo. Anche questa lunga tappa è finita. Quasi al confine con il Kirghizistan, Almaty è la città più popolosa del Kazakistan e fino al 1997 ne fu la capitale. Il suo nome significa città con le mele, conferitogli probabilmente a seguito della grande varietà genetica delle mele selvatiche presenti nella regione circostante. Oggi è ancora la città più grande e il più grande centro commerciale del paese. Abbiamo qualche ora libera. Come consuetudine facciamo un giro in centro e ci infiliamo in un caratteristico e colorato mercato locale. Nel pomeriggio riceviamo una notizia importante. È confermato l'arrivo di Nina dalla Russia. Nel 2010 la Svezia assegnò il premio Nobel per la pace a Liu Xiaobo, un noto dissidente cinese allora detenuto in carcere. Questo evento incrinò i rapporti tra i due paesi e la Cina chiuse da allora le frontiere ai cittadini svedesi. Doug, collega svedese che con il team di Moto for Peace ha già portato a termine diverse missioni, questa volta dovrà lasciarci prima di entrare in Tibet e sarà sostituito da Nina, pronta ad affrontare il resto del viaggio.
4: Nina, io Tina.
5: Tu Nina, io Tina.
4: Ok.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.
3: Sanremo 2023, Amadeus, Fiorello, Ferragni, Fedez, Zeneschi, gli ambientalisti, la Green Economy, Greta, non so il cognome, quelli che siccome non sono stati presi a Sanremo gli stanno tutti sul campo.

Uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, di ballo, di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, i miliardari, i filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione.

pacifisti che vendono le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, siccome stai facendo esperienza, non ti paghiamo. Vi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Vi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate, ragazzi che non potevano fare sport se non si vaccinavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene, la paura della morte dell'Occidente.

le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Jova Beach Party, la Microsoft, tutti i social e tutta la tecnologia tutta e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità. Non ho ancora capito chi, ma qualcuno salverà l'umanità, i figli, sì, i miei, i tuoi, i nostri.

Siccome l'elenco è lungo, ragazze e ragazzi, temo, anzi sono certo, di aver scordato tante altre cose, pensieri, azioni, persone che mi stanno profondamente, immensamente sul cazzo, e anche voi, credo, le abbiate scordate. Così chiamiamo questa la prima parte della canzone, la parte 1, e successivamente uscirà la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6, eccetera, perché mi state

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016. 2016 logbook.
4: Mercoledì 6 aprile in Italia. Ricordiamo che con il team di Moto4Peace siamo sfasati di 6 ore per il fuso orario. Il viaggio continua e mancano 34 giorni alla conclusione dello stesso, iniziato il 13 marzo scorso, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Cancun, Merida, Cordoba e Città del Messico sono le tappe più importanti che dovranno bruciare entro il weekend, e speriamo anche di poter realizzare qualche collegamento, perché in questa edizione, oltre alla mia voce ancora raffreddata, non ne sentirete altre come solitamente accade. Nuove fotografie invece ci sono giunte dal Messico, e quelle le potrete osservare sul profilo ufficiale Moto4Peace di Facebook o sul sito moto4peace.it. Con l'arrivo di Veronica si sono risolti anche alcuni gravosi problemi meccanici. Intanto, per fortuna, il Daily è riuscito senza filtro dall'Honduras ad arrivare a Playa del Carmen in Messico. Veronica dalla Spagna ha portato con sé il pezzo di ricambio, e poi l'abile Marco ha montato in pochi minuti per impegnarsi anche con l'altro Daily che aveva qualche problemino, e poi con alcune moto, mentre il Super Gino continua a preparare il buon caffè italiano. Controlliamo il materiale tecnico e va tutto bene, scrive Dino sul suo diario di bordo. Per effettuare questa missione abbiamo cercato di non trascurare nessun dettaglio, ma non è così semplice.
5: Todos son policías, algunos de Rusia, otros de Alemania, otros españoles y otros de Italia. Todos arropados con el manto de Motos por la Paz.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Siamo nei primi anni 60. La musica celebra amori perfetti, promesse eterne e sogni romantici. Ma una voce fuori dal coro rompe gli schemi e sceglie la sincerità al posto dell'illusione. Luigi Tenco evita il linguaggio enfatico e le immagini troppo ricercate. Preferisce parole quotidiane, quasi parlate, che però acquistano grande forza emotiva. I brani come Vedrai, vedrai o Mi sono innamorato di te sembra quasi di ascoltare una confessione privata più che una canzone. Questa naturalezza influenzò profondamente molti cantautori italiani successivi. Parlando di un suo capolavoro come Mi sono innamorato di te, ci sorprende Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Una frase che spiazza ancora oggi perché non cerca di idealizzare l'amore, ma lo mostra nella sua dimensione più umana, fragile e imprevedibile. In queste parole c'è la solitudine, il bisogno di riempire un vuoto, il desiderio di trovare qualcuno capace di cambiare il senso della giornata. È un amore che nasce senza eroismi, ma con una disarmante autenticità. Il brano diventa così un viaggio dentro la contraddizione dell'animo umano, raccontata con una delicatezza quasi chirurgica. Non ci sono certezze, solo emozioni che si rincorrono, dubbi e vulnerabilità in cui è facile riconoscersi. Dalle testimonianze e dagli studi del suo lavoro emerge un approccio in cui il testo e musica nascevano insieme. Tenco cercava una perfetta corrispondenza tra il significato delle parole e l'andamento melodico. Se il testo era malinconico, anche la linea musicale evitava effetti spettacolari, privilegiando un'espressione sobria e autentica. Inoltre guardava la tradizione popolare italiana, ma voleva aggiornarla con influenze jazz, folk e chanson française. Ed è proprio questa sincerità a renderlo senza tempo, perché ci ricorda che l'amore non è sempre semplice, non è sempre limpido, ma spesso è confuso, inatteso e profondamente vero. A distanza di decenni questa canzone continua a parlarci con la stessa intensità, dimostrando che i grandi capolavori non invecchiano mai, cambiano le epoche, ma restano intatte le emozioni che sanno regalare.
1: Mi

finire. Un abbraccio virtuale agli amici di Radio Moto for Peace da parte mia, Antonio Gazzaneo, entusiasta di condividere con voi l'ascolto del mio ultimo brano, disponibile anche su Spotify, dal titolo quantomeno suggestivo, Superbo. E alzi la mano chi non lo è mai stato.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Benvenuti a Cocktail Magazine. Mentre noi quassù siamo impegnati a discutere di politica, meteo e scadenze fiscali, sotto i nostri piedi c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine, cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project AIR, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata!
3: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio. Da evitare per percorsi duri o sabbiosi, e se non obbligati per altri motivi, sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Francia, sappi che i guanti sono obbligatori quanto il casco. E non guanti qualsiasi, devono essere omologati UE. La legge francese prevede anche l'obbligo di indossare una giacca catarifrangente omologata.
1: Va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
2: Ben ritrovati su Speciale Diario di Bordo. La parola d'ordine in quest'ultimo giorno per il team di Moto4Peace all'ASA è stata shopping. Dopo l'importante e suggestiva visita al Potala Palace ed i numerosi scalini che caratterizzano la visita stessa, che ricordiamo si effettua ad oltre 3600 metri sul livello del mare, non risulta affatto semplice. Il team si è diviso poi in più gruppi tra le strette e suggestive vie della Lhasa Vecchia, caratterizzata da numerosi negozi tipici tibetani. Oltre all'abbigliamento ce ne sono numerosi specializzati nella vendita delle erbe, della carne di yak o nel famoso burro di yak e poi, per la stragrande maggioranza, bigiotterie ed opere artigianali. Tra il team c'è chi è venuto in Cina per la prima volta e vedere i bambini che con il pantalone tagliato a metà sotto le gambe si china per fare il bisognino, ha lasciato un po' tutti stupiti. Ed effettivamente è così, il pannolino non esiste. E così con quello spacco i bambini si chinano e la fanno tranquillamente dove vogliono e dove si trovano in quel momento. Ma ciò che più resta incredibile in questi lunghi viaggi sono gli incontri che si fanno con le persone, magari come è successo oggi al Potala con un gruppo di italiani che è rimasto incredulo quando ha saputo che noi, anche noi italiani, provenivamo dall'Italia, ma in moto. La stessa guida tibetana che abbiamo ribattezzato Tom Tom ci ha riferito che è veramente raro che un gruppo di motociclisti stranieri si azzardi ad entrare in Tibet, e questo per due principali motivi. Il primo è per il costo che si deve affrontare ed il secondo per le altezze. Ma per chi ci è abituato l'altezza non è affatto un problema ed anche in questo caso restiamo attoniti dalle parole di una giovane cinese. Ma sentiamo a tal proposito Dino.
3: Oggi eravamo in visita al Potala Palace, che per arrivare su butti i polmoni e la milsa, e abbiamo incontrato dei ragazzi che hanno fatto quasi la nostra stessa strada, però loro venivano da sud, in bicicletta, valicando i passi a 5.013 metri. Questo ci ha lasciato un attimino sconcertati, perché noi stavamo morendo a 5.000 metri. Invece questi ragazzi vi hanno fatto vedere le immagini di loro che sono arrivati a 5.000 metri in bicicletta, poi hanno lasciato le biciclette e si sono messi a fare le flessioni a terra. Quindi non so se addebitare questo fatto che loro sono abituati a vivere in altitudine, perché se ho ben capito abitano qui intorno nell'altopiano, o siamo noi che stiamo diventando troppo anziani.
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura

0: 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegan-Foi, in Etiopia.
2: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
3: La sua privacy vale molto più di un like.
4: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: L'unica classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
5: La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Ci sono artisti che nascono con un talento evidente e poi ci sono quelli che, oltre al talento, costruiscono una carriera fatta di scelte coraggiose, cambi di rotta e continua ricerca musicale. Bene, John Mayer appartiene decisamente a questa seconda categoria.

Nato a Bridgeport nel Connecticut, Mayer nasce ascoltando Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix e proprio guardando un concerto in TV che decide di prendere in mano una chitarra e da lì non la lascerà mai più. Dopo un periodo di studi a Berklee College of Music, che abbandona presto, si trasferisce ad Atlanta, dove inizia a suonare nei locali e a farsi notare per una combinazione piuttosto rara. Grandi doti tecniche alla chitarra e una scrittura pop immediata, emotiva ed accessibile. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2001 con l'album Room from Squares, un debutto che colpisce nel segno, melodie radiofoniche, testi intimi, una voce riconoscibile. Mayer diventa quindi rapidamente uno dei nuovi volti del pop rock americano dei primi anni 2000.

due anni dopo pubblica Heavier Things, che conferma il successo commerciale ma mostra anche un artista in evoluzione. Dietro le canzoni romantiche si intravedono già la voglia di andare oltre la semplice etichetta di cantautore da classifica, e infatti il vero cambio di passo arriva nel 2006 con Continuum. Welcome.

Per molti fan e critici è questo il suo capolavoro. Qui Mayer abbraccia apertamente il blues, il soul, mettendo la chitarra al centro del progetto. I brani diventano più maturi, più sound, più caldi e la sua identità artistica finalmente completa. Non solo pop star, ma musica a tutto tondo. Questo periodo gli vale anche importanti riconoscimenti, inclusi diversi Grammy Awards, che certificano il suo passaggio da idolo radiofonico ad artista rispettato.

Meyer non è mai stato uno che resta fermo. Negli anni successivi sperimenta, collabora con grandi nomi del blues e forma anche la John Meyer Trio, progetto più ruvido e orientato all'improvvisazione. Parallelamente continua a pubblicare dischi solisti, esplorando territori sempre diversi.

Un altro momento chiave arriva nel 2012 con Born and Raised. Qui il suono si fa più folk, più country, le atmosfere diventano più intime e riflessive. È insomma un John Mayer diverso, più introspettivo, che racconta la crescita personale, le fragilità e il rapporto complicato con la fama.

terzo periodo affronta anche seri problemi alle corde vocali che lo costringono a fermarsi per un po'. Un'esperienza difficile che però segna profondamente la sua scrittura e il suo approccio alla musica. Quando torna lo farà con maggior consapevolezza e una nuova serenità musicale.

Negli ultimi anni John Mayer continua a muoversi tra album solisti, tour mondiali e collaborazioni prestigiose, dimostrando una cosa molto chiara: non ha mai smesso di studiare la musica, di mettersi in discussione o di cercare nuove strade. Oggi John Mayer è considerato uno dei chitarristi più influenti della sua generazione, un artista capace di riempire stadi con ballate pop e la sera dopo salire su un palco blues club con una Stratocaster e improvvisare per 10 minuti. Forse è proprio questo il segreto della sua carriera: non scegliere mai una sola identità. Cantautore romantico, chitarrista blues, autore introspettivo, performer carismatico, John Mayer è tutte queste cose insieme ed è per questo che a più di 20 anni dal suo debutto continua a parlare a pubblici diversi, attraversando generazioni e generi musicali, restando sempre riconoscibile ma mai prevedibile. Questa era la storia di John Mayer e quella di un musicista che ha trasformato il talento in un viaggio e ogni album in una nuova tappa.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Here's the math. Thrive Market members save an average of $32 a month on groceries they were already buying. Just healthier versions, screened against over 1,000 harmful ingredients. This week, their biggest sale of the summer stacks on top of that, with up to 25% off thousands of member favorites, from Siete chips to Graza olive oil. And new members get an extra $30 off their first two orders. This sale ends July 19th, so if you've been on the fence, join today at thrivemarket.com/get started.
4: Diario di bordo del 2018.
5: Quaderno de bitacora 2018.
6: 2018 logbook.
7: Bentrovati nel nostro speciale dedicato alle missioni anonimi della fede di Moto for Peace nel sud del continente africano in questo lunedì 4 giugno 2018. Una missione che vi stiamo raccontando dal 19 aprile scorso e che si concluderà definitivamente il 17 di giugno, anche se di fatto il 12 il team raggiungerà Cape Town per il fine missione. Lì poi scatteranno le operazioni di imbarco per tutti i mezzi. Intanto per il team di Moto for Peace è un lunedì di pausa a Pretoria, domani invece si ripartirà con una brevissima tappa, ma poche settimane or sono le tappe erano davvero ben diverse, soprattutto più complicate sia dal punto di vista del chilometraggio che per lo stato delle strade per lo più sterrate e che hanno messo a dura prova i mezzi e non solo loro. Mi piacerebbe un sunto di fine missione ed esperienza personale da parte del capo meccanico di Moto for Peace, il brigadiere capo dell'arma dei carabinieri in congedo Marco Veronese, che anche in questa edizione ha avuto il suo gran bel da fare, vero Marco? Ciao!
8: Sì, ciao Richard, ormai sì, siamo in Sudafrica, per cui siamo quasi arrivati al termine della nostra missione, mancano poco più di 2 settimane, per cui insomma ci siamo. Siamo praticamente in un paese che assomiglia tantissimo al nostro, le strade sono fantastiche, problemi da quel punto di vista, viabilità zero, non ce ne sono più. E per cui insomma ormai ci siamo. E per fare un riassunto del viaggio, è come al solito, come tutti i nostri viaggi, è un altalenarsi di emozioni, dalla meraviglia del paesaggio, della natura, alla rabbia per quanto riguarda le avarie ai mezzi, allo stupore alla mattina quando ti svegliavi e vedere queste albe che ti spezzavano il fiato, questi tramonti spettacolari, alla profonda commozione che ti veniva quando andavamo a visitare le missioni dove abbiamo portato il nostro contributo, per cui voglio dire è stata un'emozione unica, anche se comunque abbiamo avuto un sacco di problemi, purtroppo anche problemi con due componenti del nostro team che hanno contratto purtroppo la malaria e che comunque sono in fase di guarigione, con calma, però è una cosa lunga, però comunque siamo tutti fiduciosi e siamo positivi, e per cui niente, viaggio bello per tanti punti di vista, da tanti punti di vista, abbiamo avuto, anche se abbiamo avuto un sacco di problemi con i mezzi, che però per fortuna sono riuscito a sistemare diciamo al meglio, grazie anche all'aiuto dei miei compagni di viaggio, per cui insomma un bilancio di questo nostro viaggio è sicuramente positivo, tutto sommato, e ci porteremo a casa un bagaglio di emozioni e di sentimenti che dureranno per tutta la vita.
7: E lo credo bene che ti porterai questi ricordi per tutta la vita, questo insieme di emozioni, questo modo di diverso di vivere la vita, di scorgere sfumature che nella vita, nella nostra vita, non si scorgono più, lasciano sicuramente il segno. Grazie ancora Marco per il tuo contributo, ci sentiremo ancora prima del vostro arrivo a Cape Town, dove ti aspetta un altro gran bel lavoro per caricare i mezzi sui container, e questo lo sai. Intanto buona prosecuzione, noi ci risentiremo nella prossima edizione degli Anonimi della Fede. È tutto da

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: La Florida vieta la geoingegneria, multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida, lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria, una svolta epocale con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56 che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio e ora a maggio anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82-28. Dal 1 luglio 2025 quindi è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro, basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea. Se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
2: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
5: Music in the mix with your favorite DJ.
6: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
7: The house in the mix.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis.
3: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5+, da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare, economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

Il cuore di un motociclista non si misura in pulsazioni, ma in numero di giri. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo fare? Che si fa?

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Music in the mix with your favorite DJ.
13: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Nel 2018, Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
5: Diario di bordo del 2018.
6: Quaderno de bitácora 2018.
7: 2018 logbook.
8: 10 maggio 2018, ennesima puntata per gli Anonimi della Fede. Ben ritrovati, io sono Richard, praticamente anche se vi parlo da Bressanone in provincia di Bolzano, in realtà è come se mi trovassi con i colleghi di Moto for Peace in Africa ed in questo preciso momento nella capitale angolana Luanda. Nelle precedenti edizioni vi abbiamo raccontato e abbiamo soprattutto ascoltato le testimonianze del capo spedizione Bernardo Lepore e del capo meccanico Marco Veronese circa i danni e i problemi che si sono manifestati sui mezzi. L'interesse sulla loro funzionalità è alta, in quanto i locali hanno riferito che la strada verso lo Zambia è ancora peggiore rispetto a quella percorsa sino ad oggi e quindi è un problema. Allora mi collego subito con Marco per chiedere se tutti i problemi relativi ai mezzi sono stati risolti. Ciao Marco, allora la mano d'opera non ti manca?

0: Nicasio, prete di coloro che parla benissimo l'italiano, della Santa Clara di Ongiva, appunto, Angola. Ascoltiamolo.
1: Questa missione quest'anno fa 90 anni, perché inizialmente è una missione protestante. Come avete visto, non abbiamo neanche l'acqua sui rubinetti, qualche parte lì non c'è la luce, sono cose un po' vecchiette che hanno bisogno della ristrutturazione. Essenzialmente qui noi formiamo questi ragazzi nel senso integrale. Prima di tutto sono ragazzi che sono formati per diventare preti, però noi sappiamo che non tutti possono diventare preti, no? L'importante è che capiti quella formazione che noi diamo a lui, nel senso diventare una persona, diciamo così, integralmente formata.
0: Bene, questa è l'intervista realizzata dal gruppo dello IED. Grazie ancora per la vostra attenzione. Prossimo rendezvous nella prossima edizione. Da Richard è tutto.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
12: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.
2: Toda

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao!
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Descarga la app de Calchi y usa el código GENTE para obtener $10 al operar con 10 instrumentos. K-A-L-S-H-I. Calchi, opera con lo que quieras, solo para mayores de 18 años. Se aplican restricciones y requisitos de elegibilidad. Operar con contratos de eventos implica riesgos y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los precios, valores y mercados disponibles pueden diferir de los mencionados. Para más información, visita calchi.com/regulatory.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hot music in the mix with your favorite DJ.
16: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
17: The power's in the mix.
18: I know you wanna say this is

0: Moto 4 Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto 4 Peace, your station.
2: Radio Moto 4 Peace, Maxi Megamix, Weekend.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitácora de 2026.
0: Bentrovati su questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 del 10 giugno. In questa edizione spazio al presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, affiancato dal collega Davide Magnifico, quando ancora il team si trovava in Turchia ad Ardaham. Il presidente ci parlerà della missione in corso di svolgimento e poi si focalizzerà su di una questione davvero toccante e anche particolare, perché dei bambini di una scuola di Cassino hanno voluto fare una sorpresa alla carovana consegnando un pacco pieno di disegni. Con i ritmi serrati dei primi giorni di viaggio, i ragazzi non erano ancora riusciti a guardarli, ma in un momento di pausa, appunto ad Ardaham, hanno finalmente aperto questa busta e vi assicuro che l'emozione si sentiva tutta, anche a chilometri di distanza. Ma sentiamo il tutto in questo video, che potrete naturalmente visionare sul profilo Facebook di Moto for Peace.
4: Ciao a tutti da Ardaham. Ardaham è l'ultima tappa turca di questa missione di Moto for Peace 2026. Siamo partiti il giorno 5 di giugno da Mersin e abbiamo percorso circa 2000 km per arrivare fino qui, che è il nord-est della Anatolia. Domani saremo in Georgia e lasceremo questo meraviglioso paese e il nostro amico Mehmet, che ci ha accompagnato fino a questa ultima tappa. Che dire, il viaggio è appena iniziato. L'obiettivo di questa missione è quella di sostenere alcune scuole nella provincia di Ulaanbaatar e ci mancano ancora 8-9 mila chilometri prima di arrivare a destinazione. Dovremo ancora attraversare appunto la Georgia, la Russia, il Kazakistan, l'Uzbekistan e quasi tutta la Mongolia, perché entreremo dalla parte ovest e attraverso gli Altai raggiungeremo da sud appunto la capitale mongola. Ed oggi, mentre stavamo sistemando alcune cose, ho preso questi disegnini che ci sono stati consegnati dai bambini di una scuola di Cassino e mi sono commosso, perché non avevo avuto il tempo fino a oggi di vederli, di leggerli. Ci sono stati consegnati appena qualche giorno prima della partenza e con mille cose da fare li abbiamo messe in valigia. Oggi che abbiamo avuto un po' di tempo libero, li stavamo sfogliando con Davide e siamo rimasti a bocca aperta. Questi bambini di solo 5 anni, con la loro fantasia, hanno voluto inviare questo messaggio di solidarietà ai bambini di queste scuole a Ulaanbaatar, che visiteremo tra circa un mese.
5: Sì, Dino, sono veramente belli, esaminandoli e guardandoli attentamente si capisce l'impegno che ci hanno messo. Abbiamo questo di Lorenzo N, che è veramente bello, li prendiamo a caso naturalmente,
4: sì.
5: Andrea,
4: perché sono tanti, è una classe intera, c'è quello di Andrea, anche stupendo.
5: Abbiamo Antonio.
4: Ma quello che colpisce è la fantasia di questi bambini.
5: Chiara.
4: Vedi, le femminucce mettono i cuoricini, sì, a differenza, sì, dei maschietti.
5: È vero, anche,
4: e anche
5: questo
4: Giulia,
5: fatto da Giulia.
4: Anche
5: sì,
4: Giulia.
5: Sì, sì. Veramente tutti veramente belli.
4: Quindi, bambini, vi vogliamo ringraziare tanto per questo pensiero e anche i vostri genitori naturalmente, e sono sicuro che questi disegni verranno contraccambiati con altrettanti disegni che questi bambini della Mongolia vi invieranno tramite noi. Grazie a tutti.
6: Mongolia 2026, la missione umanitaria.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Buona écoute a tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: C'è qualcosa che non

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

0: weather girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You bet

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace. Landu brainstorms both.

0: nicknames for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatview has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatview cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato. Sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
6: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per motofortis. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di Motofortis, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
5: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
7: Mongolia 2026.
8: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Eccolo, ora abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.
1: Questo è il

0: Mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma dai quei tempi.
0: Vabbè, te dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: Una delle prime conseguenze del nuovo cult hard è la progressiva scomparsa delle tastiere e dei fiati, non più ritenuti in linea con la nuova ortodossia che pretende di limitare ai soli di chitarra, basso, batteria e voce i confini del rock. Le tastiere hanno avuto un ruolo determinante nel sound di alcuni gruppi storici del rock duro come Deep Purple o Blue Oyster Cult, così come i fiati sono stati spesso parte integrante delle sonorità intrise di blues e R&B negli Aerosmith o prima ancora dei Rolling Stones. Ciò nonostante vengono ormai considerati strumenti wimp, ovvero da rammolliti, buoni per il pop e la disco. Tra il pubblico giovane c'è sempre più voglia di estremismo sonico e musicale. Lo si può ottenere spostando ancora più in là i paletti dell'aggressività stilistica. Un'ulteriore spinta viene data dagli australiani AC/DC, destinati a diventare una delle band più famose di tutti i tempi. Oggi vengono indicati come i re del rock classico e tradizionalista, ma in realtà il loro arrivo sulle scene era stata un'autentica rivoluzione e non una semplice restaurazione del rock and roll degli anni 50, come a volte dichiarato dagli stessi AC/DC, con compiaciuta ironia. Non è un caso che in piena esplosione punk la stampa inglese li accomuni ai Sex Pistols, cogliendo in pieno la carica selvaggia e diversiva che il quintetto australiano porta sui palchi di tutto il mondo. Formalmente il loro sound è basato sulla formula appena più indurita dei Rolling Stones, ma nella sostanza il loro rock è per così dire quanto di più vicino ci sia mai stato a quei riti primitivi che dalla notte dei tempi scandiscono i ritmi dell'umanità. Con gli AC/DC il rock fa espressione di un istinto animalesco che lo riporta nelle strade e nei quartieri bassi. Il progressive jazz, rock, il pop e la disco subiscono l'assalto più feroce che si possa immaginare, soprattutto a opera di un cantante, Bon Scott, che è l'antitesi di ogni frontman degli anni 70, l'esatto opposto di un David Bowie o di un Peter Gabriel. Solo Iggy Pop gli si avvicina alla carica bestiale di Scott, che per certi versi non si potrebbe nemmeno definire un cantante in senso classico, ma l'incarnazione di una specie di dio pan moderno. Fatto al 100% di grezza carica erotica che non risparmia nessuno, Bon Scott è dotato di un urlo lancinante, una tonalità al vetriolo che diventerà uno degli stilemi più imitati nel metal. Dietro di lui una band che imprigiona il proprio pubblico con una serie di quattro quarti martellanti e privi di fronzoli, scanditi esclusivamente per scatenare negli istinti più selvaggi del pubblico ogni pazzia. Un pubblico che a sua volta risponde con un'adorazione fantastica. Il muro di suono dei loro concerti è impressionante, ma pure assolutamente scevro dalle raffinatezze stilistiche, per esempio dei Led Zeppelin o dei Deep Purple. Gli AC/DC sono un istinto puro esaltato da cinque sottoproletari che si dichiarano fieri di esserlo nella loro addomesticabile indole teppistica. Il chitarrista solista Angus Young diventerà l'emblema stesso dell'hard rock, giocando con la figura del diavolo vestito da scolaretto di college, con tanto di pantaloncini corti, giacca e cravatta, berretto e cartella sulle spalle. Negli AC/DC le metafore di rapporti col diavolo si sprecheranno.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook. Bentrovati nello spazio speciale Anonimi della Fede insieme a Richard. Il fronte delle cascate è lungo più di 1,5 km, mentre la loro altezza media è di 128 metri. La loro particolarità è dovuta alla geografia del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta che permette di ammirare tutto il fronte della cascata dall'altra sponda. Sto parlando chiaramente delle cascate di Victoria Falls, cascate che si trovano lungo il corso del fiume Zambezi, che in questo punto demarca il confine geografico e politico tra Zambia e lo Zimbabwe, dove oggi giungerà, dopo tante peripezie, e ieri c'è stata anche l'ultima, il team di Moto for Peace. Ed a proposito di peripezie, ascoltiamo il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino, allora, questa avventura.
2: Ciao Richard, eccoci qua. L'avventura ancora non è terminata. Questa mattina siamo partiti convinti di entrare in Zambia e di pernottare a Livingstone come da programma. Però a metà strada siamo stati contattati dalla polizia, che ci ha detto che quella strada è come dire, come quella che abbiamo lasciato in Angola. Quindi praticamente in Namibia, finché in Namibia tutto ok, però i rimanenti circa 100 km in Zambia per arrivare a Livingstone avrebbero necessità di 6 ore dico, di marcia pericolosa, perché sono tutte quante buche e fuori strada. Considerato che i nostri mezzi ormai non ce la fanno più, tant'è vero che abbiamo un danno molto serio su uno dei due Iveco, e abbiamo preferito scegliere la via più comoda, quindi entrare dalla Namibia in Botswana. Adesso ci troviamo a Kasane ed arrivare non più in Zambia ma sempre a Victoria Falls, però dallo Zimbabwe entro domani, con una strada più comoda, più sicura e che ci dava almeno il tempo di riparare quello che si sta rompendo di continuo. Comunque l'ingresso qui in Botswana è stato fantastico, abbiamo percorso i primi 70-80 km nel parco del Chobe e abbiamo già visto tantissimi animali, quindi tutto il team, diciamo, si è un po' ripreso da questa gran fatica che stiamo praticamente affrontando tutti quanti per recuperare il tempo perso. Però da domani siamo di nuovo in pista e sempre che le piste non sono quelle che abbiamo lasciato. Quindi questa sera, ripeto, stiamo a Kasane in Botswana, domani rientreremo in Zimbabwe, faremo il nostro giro in Zimbabwe e poi rientreremo in Botswana per gli appuntamenti previsti. Un abbraccio.
1: occhio a non chiamarle queste piste, perché siete stati ben serviti sino ad oggi e non credo sia il caso di farne delle altre. Finalmente vivrete un momento di relax e di stupore nel visitare queste famose cascate e noi attenderemo con ansia di vedere le bellissime fotografie che presto ci invierete, e noi le pubblicheremo sui social, Facebook in particolare, e poi anche sulla nostra app Moto for Peace. È davvero tutto per questa edizione, a presto da parte di Richard.
3: La radio senza frontiere,
4: senza frontiere.
3: Moto for Peace.
5: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
6: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю радио Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Moto News.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenere

0: tenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1.130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovic slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
1: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
2: High rotation, 3 hits without interruption.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
3: Scopo della missione:
2: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Descarga la app de Calchi y usa el código GENTE para obtener $10 al operar con 10 instrumentos. K-A-L-S-H-I. Calchi, opera con lo que quieras. Solo para mayores de 18 años. Se aplican restricciones y requisitos de elegibilidad. Operar con contratos de eventos implica riesgos y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los precios, valores y mercados disponibles pueden diferir de los mencionados. Para más información, visita calchi.com/regulatory.
1: Landyu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Parliamo oggi di Kedar Massenburg. Chi era Kedar Massenburg? Bene, lui è stato l'inventore del New Soul. Brillante imprenditore afroamericano, Massenburg, dopo una breve gavetta come manager della Pepsi Cola, si inventa un'agenzia di management artistico. È il 1995 e come base lavorativa sceglie casa sua. Gli basteranno una scrivania, un fax, una fotocopiatrice, un telefono portatile. Nel giro di un anno fattura più di $1,000,000. Quindi mette sotto contratto artisti come Erykah Badu e D'Angelo, facendo firmare loro contratti discografici a 6 cifre. Convinto che ci sia spazio per nuove strade nella black music, pensa che la fusione tra rap, elettronica e vecchio rhythm and blues possa risultare molto efficace. Chiama la sua nuova formula Neo Soul o New Soul e la brevetta. I fatti gli daranno ragione e dal 1994 al 2007 è lui il nuovo presidente della leggendaria Motown.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Beh, Richard, senza scrivere volevo dire proprio anche io due parole. Confermo tutto quello che ha detto Dino. Veramente ci mancherai. E sei sempre stato nei nostri cuori per tutto questo tempo, da quando è iniziato il progetto, e quando saremo lì, tu sarai sempre con noi. Ok? Un bacio forte, forte, forte.
4: Ciao, sono Jasmine Veronese, ho 22 anni, abito a Bolzano e quest'anno sarò la più giovane del team. Amo viaggiare e coinvolta dal papà, che ormai fa parte di questo team da ormai qualche anno, ho deciso di partire pure io per vivere questa avventura meravigliosa.
5: Ciao a tutti, sono Barbara Beltramello e ho il privilegio di essere la fotografa ufficiale di questa missione di Moto for Peace. Compito sicuramente molto importante, visto che sarò gli occhi attraverso i quali la gente da casa potrà seguire il gruppo. Sono entrata in contatto con Moto for Peace circa un anno e mezzo fa e da subito ho potuto notare la professionalità e la trasparenza delle persone che formano il team. Sicuramente la missione che ci aspetta non sarà delle più facili, visto che alcuni dei paesi che andiamo ad attraversare, come il Nicaragua, l'Honduras, il Guatemala, il Messico, sono paesi che stanno attraversando un periodo di forte crisi di governo e soprattutto di sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare in Honduras e in Messico. E posso comunque dire che in generale la gente comune è di una bontà d'animo che difficilmente si incontra in altre zone del mondo. Che dire, sono molto molto molto contenta di essere stata scelta per partecipare a questa avventura, visto il mio legame con il Centro America, e a tutti quelli che ci ascoltano consiglio vivamente di seguirci anche con gli occhi, guardando ovviamente il sito e la pagina Facebook di Moto for Peace. Grazie e ciao a tutti.
6: America Live the Best.
0: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
7: Sì, state weekend con Radio Moto for Peace.

0: listening to the best radio station on the planet.
1: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
0: And now,

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione RTL, Radio Télé Luxembourg. Qui su Radio Moto for Peace.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: le storie della musica.
1: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con Le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flashdance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. 3 Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: Thank you, Celine.
1: Thank you, everybody. Thank you, New York. Good night.
2: Beautiful lady, wonderful friend. Thank you, Celine Dion. Thank you, David Foster.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e, malgrado la deviazione verso Cracovia, che ci è costata 100 chilometri più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, La Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Motor for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
2: Thank you very much.
0: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal 2014.
3: Ciao a tutti, io sono Diamante e oggi vi presento il mio nuovo brano Luna Nuova. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4P.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. È il 16° giorno di viaggio, 3.900 km percorsi e siamo di nuovo in marcia. La temperatura è intorno ai 10 gradi. Fortunatamente ha smesso di piovere. Per raggiungere la M5, la strada che ci accompagnerà fino a Ufa, dobbiamo attraversare la città. Impieghiamo 2 ore per uscire dal centro abitato, raggiungere la periferia, superare l'ultimo anello di asfalto intorno a Mosca e metterci sulla strada che punta dritta a est, attraversando chilometri e chilometri di campagna e foreste incontaminate. La strada è sensibilmente migliorata rispetto a quel lontano 2002 e la differenza la notiamo subito. L'asfalto è perfetto, ma comunque non possiamo abbassare la guardia. Bisogna sempre prestare attenzione a improvvisi lavori in corso, che spesso provocano un forte restringimento della carreggiata. Se la strada negli anni è migliorata, per la Russia lontana dalle grandi metropoli non sembra essere lo stesso. Piccoli villaggi si susseguono lungo il nostro itinerario. Le case molto spesso sono costruite in legno con il tetto in lamiera e sembrano faticare a tenersi in piedi. I chilometri fuggono via, oltre i 600 fino a Penza, altri 400 fino a Samara. La meta si fa sempre più vicina, anche se ancora non la vediamo all'orizzonte. Mancano molti chilometri per raggiungere il distretto di Kavre in Nepal, dove il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formata da appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e altre polizie europee, porterà a termine la sua missione, consegnando 10 motociclette ai medici rurali della zona per il pronto intervento. A beneficiare indirettamente della missione Medici in Moto in Nepal saranno invece oltre 50.000 persone, abitanti del distretto che usufruiscono dei servizi dei medici rurali attraverso i loro ambulatori. Tutto questo è possibile solo con l'impegno di tutti i partecipanti alla missione, che sacrificando le proprie vacanze e i propri affetti familiari si mettono in gioco per regalare un sorriso a chi troppo spesso non ne ha.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Facciamo un focus sul padrino del soul. Chiunque abbia visto James Brown è rimasto impressionato dal suo stile vocale, ma anche dal suo inimitabile modo di stare sul palco. Michael Jackson, che James lo conosce da quando ancora viveva a Gary, nell'Indiana, è il suo più sfrenato ammiratore, ma anche un bravo imitatore. Michael ha fatto del suo meglio nel copiarmi, ha sempre detto James con un sorriso sardonico, mescolando passi mutati dal tip-tap con mosse eccentriche rapidissime come quelle di Master Juba, stella dei Minstrel Show di fine 800. Il Godfather of Soul è stato infatti anche il padrino del ballo. Il suo fenomenale senso del ritmo si esprimeva anche fisicamente. La celebre Death Dap Dance, formidabile spaccata di cui sapeva anche risalire con naturalezza da ginnasta, è stata per anni il suo marchio di fabbrica. I video di Papa Got a Brand New Bag o Please Please Please sono emblematici a proposito, così come la sua apparizione in The Blues Brothers di John Landis, quando nella veste di un eccentrico predicatore si lancia in una indimenticabile performance a colpi di gospel e passi sfrenati. La passione per il ballo e il senso del ritmo che gli scorrono nelle vene caratterizzeranno tutta la sua lunga carriera. Nel febbraio del 1960 Brown vuole realizzare uno strumentale ispirato dal successo della Mashed Potato Dance. Decide quindi di incidere una musica che abbia l'unico scopo di far ballare. Ma Sid Nathan, suo produttore della King Records, si oppone. Brown non demorde. Chiede ad un amico della Des The Records di registrargli la canzone. Nathan a questo punto va su tutte le furie e alla fine del disco è accreditato a Nat Kendricks and the Swans. Solo anni dopo James Brown può appropriarsi del brano. L'obiettivo però è stato raggiunto. Mashed Potatoes popola sulle piste da ballo e questo per lui è più che sufficiente, perché come diceva sempre a tutti, ballare è l'unica cosa che

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.